Chupatrol se estrena. Una zapalita, una public service. Basta AM, DZMM.